0: 5.
1: No, sono perché siamo Vito e Maestri, sono perché adesso sto parlando a una
0: directo final MISA 8 y autorizada la aproximación visual, el descenso hasta 3.000 pies.